0: sun. Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità.

dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Ok,
3: 20-25, chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunedì.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse io non

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
3: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa, Pereira la città più colpita con oltre 60 morti, situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
2: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare. Colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
4: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola la GIP di Roma Iole Moricca contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di la Vitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di la Vitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
2: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso. Gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri, bis a loro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Ware. Argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Un buon martedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per una manifestazione nel comune di Ronsecco, la provinciale 30 è chiusa fino alle 12 di mercoledì 12 agosto. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua musica.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE von der Leyen ha assicurato che l'Europa farà la sua parte, e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, Delcy Rodriguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo di avere le capacità per decapitare l'Iran. Lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto, lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala 2 assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon martedì, pronti a raccontare tante notizie di gossip e non solo. Le avete viste le stelle cadenti stanotte? Sì, beati voi. Allora, no, parleremo di un errore fatto alla radio. Praticamente un'emittente radiofonica britannica ha trasmesso per sbaglio l'annuncio, ma questo è successo 3 mesi fa, l'annuncio della morte di Re Carlo. Quindi cercheremo di capire cosa è successo. Addirittura lo speaker sarebbe scappato. Insomma, questa è la storia di un disastro e la racconteremo tra poco in diretta su Radio Italia 1. Parleremo di Stefano Accorsi, in grande forma, ragazzi. Allora, non so se ve lo seguite sui social, ma devo dire che alla sua età, ricordiamo che ha superato i 50 anni da qualche anno, ha una forma fisica che farebbe invidia a un ventenne. Insomma, comunque l'allenamento è duro, insomma, è un'attività fisica intensa. Anzi, da VIP dice: detesto le feste, i voli privati e le barche. Forse ho sbagliato lavoro.

0: Allora, stavo leggendo questa notizia sui nomi che sono stati ufficializzati per quanto riguarda il programma Ballando con le Stelle. Allora, parliamo di quelli ufficiali, perché poi sono stati fatti altri nomi in questi giorni. Tra i nomi ufficiali, dopo giorni di indiscrezioni, arriva quello di Aurora Ramazzotti. È la seconda concorrente ufficiale, perché naturalmente l'annuncio è stato fatto dal canale social della trasmissione dopo il primo, quello annunciato di Alessandro Matri. Quindi è arrivato attraverso i canali social della trasmissione con un video in cui la giovane conduttrice si è prestata a un'ironica intervista. Il suo nome si aggiunge perciò a quello di Matri, la cui partecipazione è stata ufficializzata anche quella nei giorni scorsi. Allora, questo è un periodo decisamente positivo per Aurora Ramazzotti. Dopo naturalmente il matrimonio con Goffredo Cerza, arriva naturalmente anche questo invito a partecipare alla trasmissione, e lo farà come ballerina, appunto. Dunque questo sicuramente sarà un momento particolare della sua vita, ma ripeto, ci sono altre indiscrezioni su altri nomi, compresi quelli dei giudici, che stanno circolando nelle ultime ore. Allora, se riusciremo nel corso della mattinata, avremo modo naturalmente forse di spoilerare i nomi dei giudici, ma ripeto, se vengono ufficializzati, poi se verranno poi ufficializzati dall'account ufficiale del programma di Mili Carlucci.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

0: Fresh con D'Addio, e abbiamo il messaggio audio di chi? Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, tutto bene. Qualche giorno che non ci sentiamo. E allora, Davide, mi piacerebbe sentire della Mannoia Il peso del coraggio.
0: Va bene.
1: Trovo una canzone stupenda. Bene.

0: bellissima, sì, sono d'accordo.
1: Tutti un buon martedì, sì, con cuore,
0: non
1: un
0: ti sbagliare.
1: E a domani. Ciao, ciao Davide, un bacio grande, grande, grande a te.
0: A domani. Oggi, ragazzi, è già martedì.
2: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: peso del coraggio, la scelta musicale della nostra fiammetta che abbraccio forte forte forte. Allora, la notizia è da ieri che preoccupa tutto il mondo, questa fortissima scossa di terremoto che ha coinvolto davvero tantissime persone. Pensate che sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di lunedì 10 agosto. Mentre le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie, le famiglie colombiane stanno pubblicando informazioni sui propri cari scomparsi su siti web locali gestiti dai cittadini. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti, i feriti sono quasi 600. Come diffuso nella notte dall'emittente CNN, gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. È la buona notizia che sono stati salvati, come avete sentito anche nel GR delle 9, una madre e un neonato dalle macerie.
1: Radio Italia 1.

0: quando sui uragani.
1: Allora, nonostante lei sia una VIP, però non ama vivere così. Voli privati, feste esclusive, lusso sfrenato, niente di tutto questo fa per Antonella Clerici, perché la celebre conduttrice di È Sempre Mezzogiorno si è lasciata andare a una riflessione sulle vacanze estive, prendendo le distanze dai cliché dell'estate patinata, che sembra tanto piacere, no, al mondo dello spettacolo. La Clerici non ha mai nascosto una preferenza per la semplicità e per le basse temperature, e aveva affidato a un altro post uno sfogo sulla sua insofferenza per l'afa estiva. Ecco, questi gradi, questo caldo, solo se hai 20 anni, sei al mare, non sudi e ami il solleone, se no non esci di casa, inverno subito. Questa è la riflessione appunto della Clerici, che, ripeto, non ama così tanto l'estate. Forse quest'estate afosa, è davvero esagerate le temperature di questi giorni.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 nel comune di Pareto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Allora, questo è stato davvero un bellissimo gesto da parte di una coppia di neosposi, perché hanno deciso niente cristalli, elettrodomestici di ultima generazione o contributi per il viaggio di nozze. Nicola e Irene, giovane coppia di Volterra in provincia di Firenze, hanno deciso di coronare il loro matrimonio con un gesto di pura generosità, trasformando la lista nozze in uno strumento salvavita per l'intera comunità. I due sposi hanno infatti chiesto a parenti e amici di non comprare regali, ma di raccogliere i fondi necessari per acquistare un defibrillatore semiautomatico da donare alla città.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Allora, c'è questa notizia sulla pop star colombiana Shakira, che ha dichiarato che il suo cuore è con tutti coloro che hanno sentito questo terremoto. In un messaggio su X la cantante ha scritto che in momenti come questi noi colombiani sappiamo come unirci e sostenerci a vicenda. Tutta la mia forza e il mio amore sono per la mia patria. Abbracciamoci forte, restiamo aggiornati in modo da poter aiutare il prima possibile. Queste, ripeto, appunto, le parole di Shakira nei confronti di tutti coloro che hanno sentito questo terremoto.

0: 35 anni, Stefano Accorsi, davvero ne dimostra la metà, come hanno scritto su questo articolo sul TGcom 24. Allora, Stefano Accorsi torna a mostrarsi sui social in grande forma e sul proprio profilo Instagram regala ai suoi follower uno scatto mozzafiato. Allenamento con 36 gradi di fresco, ha scritto nella descrizione che accompagna il post, dove è ritratto a petto nudo e con super addominali in vista. L'attore italiano non ha mai nascosto la dedizione per le sessioni di allenamento anche d'estate, così nonostante le alte temperature non sembra concedersi nessuna pausa.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavitola. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania, la sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi, Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Allora, tra poco parleremo anche dei furbetti, degli ombrelloni, perché ci sono, come accade spessissimo in Italia, furbetti che praticamente lasciano di notte ombrelloni, sdraio per occupare i posti in prima fila, ma ne parleremo tra poco. Fa sorridere questa cosa, perché poi tra l'altro nelle spiagge private purtroppo capita spessissimo. E poi torneremo a parlare di televisione e non solo, come sempre, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 31 31.
1: Radio Italia 1.

0: Saif con Buona Domenica. Allora, questa è un'abitudine di qualche italiano, non di tutti, ci mancherebbe altro, quella di lasciare ombrelloni, lettini e sedie sulla sabbia prima di andare a dormire per conquistare al mattino il posto migliore, oppure sveglia puntata all'alba per conquistare un tratto di prima fila davanti al mare. Le pratiche dei furbetti dell'ombrellone finiscono sotto i riflettori dei giornali tedeschi, che raccontano questa abitudine del tutto italiana, mentre sulle spiagge italiane aumentano i controlli e le multe, perché comunque questo non va assolutamente fatto. La strategia è semplice, cioè quella di lasciare durante la notte l'attrezzatura da spiaggia, così da ritrovare al mattino il proprio spazio già occupato, una sorta di prenotazione fai da te che però sulle spiagge libere non ha alcun valore e può trasformarsi in un problema per chi la mette in pratica.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito

Dunque mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro e fino a poco tempo fa sembrava quasi un oggetto da collezione, è diventata merce rara. Gli occhiali con filtro solare indispensabili per guardare il sole durante le fasi in cui non è completamente oscurato, risultano esauriti in numerosi punti vendita. Il fenomeno non riguarda soltanto i negozi specializzati, la ricerca coinvolge ottici, farmacie, supermercati e piattaforme online.

0: Allora, visto che abbiamo parlato di eclissi, lo ricordiamo, ecco, gli orari della copertura del sole con il momento di massimo oscuramento per quanto riguarda Torino. L'inizio sarà alle 19:26 di domani, il massimo oscuramento, cioè il 93,3%, alle ore 20:21, mentre il tramonto del sole avverrà alle 20:35. Quindi, ripeto, domani avremo modo di vedere queste eclissi. Qui a Torino, tra l'altro, ci sarà una percentuale, credo, una tra le più alte, tolta la Liguria, la Riviera di Ponente, quindi parliamo di Ventimiglia a Sanremo, con l'inizio alle 19:27, con un oscuramento del 94,8%. Beh, a Torino 93,3%. Ecco, quindi speriamo che il cielo sia sereno in modo da poter godere appunto di questo spettacolo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio francese in direzione Courmayeur, con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, siamo abituati, no, a vedere stravolte alcune tradizioni, come per esempio quella del panettone, che alcuni, no, lo mangiano solo a Natale, ora invece va di moda tutto l'anno e addirittura c'è chi se lo porta in spiaggia. No, ma non è una battuta, è vero, eh? Praticamente adesso il panettone diventa un dolce, è disponibile tutto l'anno e molti decidono anche di portarlo in spiaggia. E tra l'altro ora va anche da sé la notizia che si pensa anche a una festa nazionale del panettone, quindi alla Camera c'è questa proposta di legge per dedicargli una giornata di festeggiamenti, che chissà, potrebbe essere proprio nel periodo estivo, no? Visto che durante il periodo natalizio invernale il panettone, no, lo troviamo già disponibile, già festeggiamo, no? Anche prima del Natale con il panettone, sarebbe bello nel periodo invece estivo creare proprio una giornata per festeggiare il panettone, che poi, diciamolo, è buono tutto l'anno.
1: Radio Italia 1.

0: ragazzi, stupidi ragazzi, arriva il messaggio audio della Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno tesoro, buongiorno. Bello. Scegli tu una bella canzone romantica.
0: Io
1: ti auguro una bellissima giornata. Ti abbraccio tanto e forte. E ti aspetto domani, come sempre, per sempre. Daviduccio del mio cuore. Baci.
0: Grazie.
1: Infiniti.
0: Ciao, baci infiniti. Allora, io non sono poi così tanto romantico, ma c'è una canzone molto molto bella, almeno per me romantica, di Francesco Renga, che si intitola Vivendo adesso, e te la dedico.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Biagio Antonacci con l'ultima canzone, ed è anche l'ultima canzone per quanto mi riguarda. Noi ci risentiremo domani come sempre dalle 9 alle 11 per raccontare tante altre notizie di gossip, e parleremo anche, no, dell'arrivo della nuova stagione televisiva con protagonisti, molti personaggi che torneranno in televisione, altri invece praticamente torneranno poi ad ottobre in alcuni reality di nuova produzione con delle novità. Insomma, ci sono davvero delle notizie interessanti che vi racconteremo poi domani, e lo faranno anche i miei colleghi nel corso della giornata. Vi auguro uno splendido martedì, un bacio, fate i bravi, a domani.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 4-5

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:02.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti 11:05 in questo caldissimo, già affosissimo e appiccicatissimo martedì 11 agosto. Si avvicina sempre di più il ferragosto di fuoco, chissà quante cose belle farete, chissà dove andrete, magari qualcuno come me starà qui perché le vacanze le ha fatte già prima. In ogni caso qualcosa si fa, è un giorno di festa. Allora, tra poco notizie curiose dall'Italia e dal mondo che commenteremo insieme, se vi va. Vi ricordo il numero, il 347-049-3131, se volete interagire con me. Adesso proseguiamo con la musica di Radio Italia 1, arriva Taylor Swift con The Fate of Ophelia.
2: Radio Italia 1.

0: uno ti interrompe, una cosa veramente fastidiosa, per così dire, e ci sono un sacco di persone che lo fanno ma non ne possono fare a meno. Però pare che chi interrompe non è sempre maleducato, potrebbe essere il suo cervello che semplicemente elabora le informazioni più velocemente. Tra poco ve ne parlo meglio, adesso un po' di pubblicità e rimanete su Radio Italia 1.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: come nei film Eros Ramazzotti, Max Pezzali. Allora, come vi dicevo prima, non sempre chi interrompe è maleducato, potrebbe essere il suo cervello che assimila le informazioni più velocemente. Uno studio addirittura suggerisce che chi interrompe spesso gli altri durante una conversazione potrebbe lavorare le informazioni così rapidamente da portare la persona a rispondere prima che l'interlocutore abbia finito di parlare. Naturalmente questo non significa che interrompere sia sempre giustificato, beh, questo certo, ma chi dietro certi comportamenti potrebbe esserci, che dietro certi comportamenti potrebbe esserci un modo diverso di processare il dialogo. Quindi vi è mai capitato, per esempio, di interrompere qualcuno senza voler essere scortesi, ma proprio perché tu dovevi dire qualcosa per forza, perché avevi già capito diciamo il fine, la finalità o il senso del discorso che stava facendo e subito volevi controbattere, no? Magari anche solo per come dire, empaticamente dare ragione a quello che stava dicendo, però a me è capitato, per esempio, oppure vi dà particolarmente fastidio quando succede a voi, quindi quando succede a noi, stiamo parlando, stiamo elaborando un concetto e l'altra persona tac subito come dire entra a gamba tesa con un giudizio piuttosto che una considerazione. Beh, sappiate che è proprio una secondo questo studio è proprio una elaborazione diversa che ogni cervello ha, quindi si comporta di conseguenza davanti a un interlocutore. Fatemi sapere se a voi è capitata una cosa simile o se vi dà fastidio. Adesso arriva Clara con Uragani.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

0: Eugenio in via di Gioia, facciamo a metà. Allora, per prima di fermarci per le notizie, allora una invece una notizia curiosa ve la do io su Noi Siamo Fresh, una pagina un po' così goliardica, simpatica, che seguo su Instagram. L'Islanda annulla la costruzione di una superstrada per proteggere gli elfi. E sì, l'Islanda è un luogo magico dove la popolazione è molto legata alle tradizioni che vedono protagonisti proprio gli elfi e alla protezione dei luoghi naturali che fanno parte delle antiche leggende. Ecco allora la decisione di annullare la costruzione di questa superstrada per non deturpare un paesaggio molto affascinante, considerato quasi magico. I piani per costruire una nuova strada e un ponte in Islanda di recente sono saltati e poi sono stati modificati e attuati diversamente perché gli attivisti, desiderosi di proteggere i luoghi tradizionali del folklore, della bellezza della natura, si sono opposti alle novità. Quindi Peter Mattinson del Dipartimento Stradale dei Reykjavik ha accettato di dare ascolto alla volontà della popolazione, come ha giustamente riportato la BBC. Io sono d'accordo, quindi assolutamente salviamo gli elfi e non la superstrada.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È di almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari, sostegno assicurato anche dall'Unione Europea e dal Venezuela colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente siriano è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. Sono 6 i morti causati dall'attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhia, colpita anche con missili nordcoreani, 19 i feriti. Ad aggiornare sulla situazione è il presidente Zelensky via social, sui quali informa che sono stati danneggiati anche un ospedale per malattie infettive a Kiev e stazioni elettriche a Kherson e Kharkiv. Oltre ai missili, conclude Zelensky, sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali di produzione iraniana. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza-Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e metodi educativi denigratori e coercitivi. Ci sono 5 indagati per disastro colposo per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano avvenuto lo scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura comunicando che gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo, proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

Allora, attenti a Google Maps, attenti, no? Perché allora, un uomo divorzia dalla moglie dopo averla vista abbracciata a un altro uomo su Google Maps mentre cercava indicazioni stradali. Ai ai ai, cioè, ma io dico, ragazzi, ma il destino proprio, il karma. Allora, quest'uomo avrebbe scoperto il presunto tradimento di sua moglie grazie proprio a questa app di Google Maps. Secondo una storia diventata virale online, l'uomo stava esplorando alcune zone del Perù su Google Street View, probabilmente in vista di un futuro viaggio. Quindi era lì che stava così anche un po' cazzeggiando, se si può dire, se me lo concedete. Poi avrebbe trovato una vecchia immagine scattata intorno al 2013 che mostrava una donna seduta su una panchina mentre un uomo le appoggiava la testa sulle gambe. Classica scena abbastanza romantica, lei seduta, lui che appoggia la testa sulle gambe, i volti erano sfocati come accade normalmente su Street View, ma l'uomo avrebbe riconosciuto sua moglie dai vestiti e dal suo aspetto. Secondo il racconto, dopo averla affrontata, lei avrebbe anche ammesso di essere stata infedele e il matrimonio sarebbe poi finito. Quindi aveva ragione. La storia è stata poi condivisa migliaia di volte come uno dei casi più assurdi in cui la tecnologia avrebbe fatto emergere un segreto, peraltro del passato, ma c'è un dettaglio importante: non esistono fonti primarie affidabili che confermino tutti i particolari della vicenda. Quindi potrebbe essere realmente accaduto, oppure potrebbe essere semplicemente una leggenda di internet. In ogni caso dimostra quando una semplice immagine pubblica possa, almeno in teoria, conservare un momento della vita di qualcuno per anni. Quindi addirittura per anni. Ecco, questa mi sembrava veramente una storia così inusuale da raccontare. Tra poco arriva Alex Warren con Fever Dream. La tua

0: Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora, vi porto un po' in Salento, se vi va, perché insomma mi è balzata questa notizia da TGcom, che arriva da TGcom 24, però devo dire che è una cosa che si constata abbastanza. Allora, mancano i bagnini, i detenuti diventano assistenti bagnanti. Allora, il rumore del mare, i turisti, i bambini che giocano, il sole che scalda la pelle. Allora, trascorrere una giornata così sulle spiagge del Salento è un privilegio per tanti, e lo è ancora di più per chi, calata la sera, deve salire su un autobus che lo riporta in carcere. Ma per 14 detenuti della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce è un'occasione di riscatto, un momento di libertà messo al servizio della società grazie al progetto Io Salvo. Sono infatti diventati assistenti bagnanti per tutta la stagione estiva. Si tratta di un lavoro vero e proprio, come spiega la stampa, il cui scopo è il reinserimento sociale e lavorativo. Grazie a questo programma, un unicum in tutta Italia, i detenuti sono stati assunti con contratto nazionale, pagati 50 euro al giorno per 36 ore settimanali, per lavorare in 8 lidi privati tra San Cataldo, Torre Chianca, San Foca e altre località a pochi chilometri dalla città. Uno di loro è in semilibertà ed è stato trasferito a Taranto, altri due invece sorvegliano i bagnanti di un agriturismo con piscina. Ho preso a cuore questa esperienza formativa anche per avere un futuro quando uscirò. Non ho un mestiere e ringrazio davvero chi ci ha dato questa opportunità, racconta uno di loro, citato dal quotidiano torinese. I reclusi sanno che un

Occasione d'oro non scontata, tanto più che per potervi prendere parte hanno dovuto superare un'attenta selezione prima di iniziare. A marzo il corso su ordinanze balneari, sicurezza e uso del defibrillatore. Ho ottenuto l'attestato per assistenti bagnanti e per il primo soccorso a giugno i 14 detenuti hanno iniziato a lavorare. Finiranno la loro esperienza poi a metà settembre, molti nel giorno libero vanno lo stesso nello stabilimento a cui tra l'altro sono stati assegnati. Continuano ad addestrarsi bene. Allora, queste sono situazioni buone, sane, di integrità, che insomma da cui tutti dovrebbero prendere spunto. Quindi mi auguro che insomma vi abbia fatto bene quanto a me ascoltare questa notizia. Tra poco arriva Senza Vestiti, ce l'ascoltiamo su Radio Italia 1. La tua musica.

Mietta con mille bugie su Radio Italia 1, sono le 12:32, direi che è abbondantemente quasi ora di pranzo, ecco, io non ho fatto la merendina stamattina, mannaggia, vabbè. Allora, sono ancora un po' nel mood vacanza, reduce da una bellissima vacanza in Grecia, ed è proprio della Grecia che vi parlo. Questa notizia arriva dal messaggero.it. Isola greca cerca volontari per accudire i gatti randagi. Vitto e alloggio gratuiti, quindi non so se qualcuno di voi potrebbe interessare. Perché scegliere tra il proprio lavoro e la passione per i gatti? Unire le due cose si può, per la felicità dei gattari di tutto il mondo, e sono veramente tanti. Basta solo trasferirci in Grecia, a Siros. Io ne ho visti tanti di gatti randagi, ormai facevano parte anche del resort in cui alloggiavo. La mattina si faceva colazione, noi e i gattini, che comunque erano tutti molto educati, non è che venissero a chiedere cibo, stavano solo lì vicino a noi. Il rifugio per gatti di questa isola offre vitto e alloggio gratuito, e chiunque voglia dedicarsi alla cura e al benessere dei felini abbandonati del luogo. Sono 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, con un giorno libero dato per andare alla scoperta delle bellezze del posto, e sono veramente tante. Le candidature si apriranno a breve, quindi a settembre 2026, quindi tra poco. L'iniziativa è organizzata da una ONG in prima linea nella tutela degli animali nelle isole Cicladi, che guarda già al 2027 con la preparazione di un nuovo programma. Quindi, quali sono i compiti però di questi volontari? Per prima cosa, distribuire cibo e cambiare l'acqua ai gatti, così che l'abbiano sempre fresca. Poi pulire le sabbiere, disinfettare le gabbie, mantenere pulite le aree comuni del rifugio, e ancora somministrare farmaci agli animali che ne hanno bisogno, sempre sotto supervisione del team. Naturalmente passare del tempo con loro giocandoci, infine aiutare a lavare, insomma, coperte, piatti, eccetera. Allora, chi deciderà di partire per questa avventura avrà dei vantaggi inclusi nel pacchetto, quindi alloggio gratuito, così come la colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, accesso ai servizi base come acqua, elettricità e connessione a internet, e il già citato giorno di pausa dal lavoro. Ciò di cui dovrà occuparsi il volontario sono i voli da e per la Grecia, compreso l'arrivo fino all'isola di Siros con il traghetto, e poi pasti di ogni genere, pranzi, cene e altre spese. È obbligatorio possedere un'assicurazione internazionale, anche escursioni, shopping e trasporti interni all'isola sono a carico del volontario. Vabbè, questo è giusto. Per aderire al programma Siros Cats bisogna avere compiuto 18 anni d'età e avere una buona conoscenza dell'inglese, così da poter comunicare con il team senza problemi. Quindi le informazioni ve le ho date, se qualcuno fosse interessato si può muovere ed è ancora in tempo.

0: Beat Yourself Up, Charlie Puth su Radio Italia 1. Allora, tra poco una notizia che arriva dall'Italia, sempre da Sky TG 24, truffa cesenatico. Ecco, quindi vi parlo di truffe di Ferragosto, di truffe delle vacanze. Chissà quanti di voi l'hanno subita o conoscono qualcuno che invece l'ha subita. Un po' di pubblicità e poi torno a parlarvi di questa notizia.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: una storia tra le dita.
1: Allora, vi porto in Emilia Romagna, vi parlo di truffe di Ferragosto, truffa in questo caso a Cesenatico. Allora, pensavano di aver affittato un appartamento in Riviera a prezzi stracciati peraltro, ma si sono trovati di fronte alla sede di un'agenzia di assicurazioni, una truffa online sulla casa per le vacanze che per entità il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli dice di non aver mai visto prima. Il bilancio dal weekend a oggi conta infatti circa 50 famiglie ricollocate per un totale di oltre 120 persone, turisti arrivati in Viale Pascoli dal nord Italia e dall'estero in piena estate, che hanno fatto mobilitare subito la cittadina romagnola e il tessuto imprenditoriale in segno di solidarietà. Alcuni alberghi e campeggi hanno messo a disposizione posti a titolo gratuito e domenica abbiamo aperto il Palazzo del Turismo per accogliere le famiglie più numerose e offrire un luogo con aria condizionata, servizi igienici, acqua, e racconta proprio il primo cittadino. Una bella risposta in termini di accoglienza per aiutare le vittime di un raggiro sofisticato. I truffatori infatti hanno sfruttato piattaforme di prenotazioni con fotografie di un appartamento esistente e registrato al portale nazionale degli affitti brevi, per poi spingere gli interessati a versare caparre affitti ai presunti gestori. Ad attirare i turisti poi c'era l'offerta richiesta per il residence, prezzi molto bassi, del tutto fuori mercato, assicura Gozzoli, parliamo di una settimana anche a meno di 800 euro. In altissima stagione il 50 se non il 60% in meno della media in questo periodo. Un campanello d'allarme unito al fatto che, spiega, la struttura non aveva recensioni, quindi stiamo e state attenti, mi raccomando, quando i prezzi sono troppo bassi non ci facciamo allettare così tanto, soprattutto in altissima stagione. Poi se non ci sono proprio recensioni dobbiamo farci qualche domanda. Allora, nonostante questo, le famiglie hanno continuato ad arrivare sulla costa romagnola portando istituzioni e privati a mobilitarsi. La polizia locale la scorsa domenica ha fisso un cartello sul posto spiegando che si tratta di una truffa e invitando a rivolgersi agli uffici del turismo per trovare soluzioni alternative. Ma con l'avvicinarsi di Ferragosto le disponibilità chiaramente negli hotel calano e sistemare gli arrivi diventerà chiaramente sempre più difficile. Quindi stiamo a priori insomma sul pezzo e attenti alle truffe.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
3: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente dell'Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
2: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14:30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta ora argento di Fabri Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Batocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
4: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, in crescendo, e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
2: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: ragazze.
1: Allora, io continuo la mia rassegna tra le notizie curiose e particolari. Per esempio, vedo il viaggio in treno più lungo del mondo collega il Portogallo a Singapore, attraversando 13 paesi in 21 giorni per 1200 euro. Allora, questo itinerario ferroviario collegherebbe teoricamente il Portogallo a Singapore, quindi veramente 13 paesi per quasi 19.000 chilometri, sono veramente tantissimi. Il viaggio dura circa 21 giorni, i biglietti costano intorno ai 1200 euro, esclusi però alloggio, pasti e visti. Lungo il percorso si attraversano paesaggi culturali, città straordinarie, non ho dubbi, rendendolo una delle esperienze ferroviarie più affascinanti al mondo. Tuttavia, a causa della sospensione di alcune tratte ferroviarie, oggi non è possibile però percorrerlo interamente. Se volete, seguite Hotel Sit per scoprire poi ancora di più e altri modi per viaggiare. Allora, un'altra notizia che ha catturato la mia attenzione è una notizia tutta estiva che arriva da Sky TG24. Allora, un furto sventato grazie alle telecamere interne di un'abitazione privata. Un uomo che si trovava in vacanza lontano da casa, e questo può veramente capitare a chiunque di noi, tramite il sistema di videosorveglianza collocato nelle stanze e collegato da remoto al suo cellulare, ha notato la presenza di uno sconosciuto in casa. Ha quindi giustamente subito dato l'allarme, chiamando il 112, informandolo di quanto stava accadendo. I carabinieri sono subito intervenuti mettendo in fuga il ladro, questo 41enne italiano, che dopo un breve inseguimento è stato peraltro arrestato. È successo, pensate, a Trofarello nel Torinese, quindi proprio vicino anche dalle nostre parti, intorno alle 9.30 mercoledì scorso. Quindi meno male che ci sono queste telecamere collegate anche in vacanza, in cui noi possiamo avere tutto sotto controllo. Ogni tanto ci va anche bene, insomma, che i ladri vengono arrestati.

It's So con Don't Make Me Love You, il suo nuovo singolo su Radio Italia 1. Sono le 13:32 e credo che siamo già abbondantemente in digestione, o almeno la maggior parte di voi. Allora, vi porto a Venezia in quest'estate pazza in cui veramente probabilmente il caldo dà veramente la testa. Coppia litiga su un vaporetto a Venezia, un marinaio cerca di calmarli, molto carino lui, però viene gettato in acqua. Allora, momenti di paura a Venezia, dove un marinaio dell'ACTV è stato gettato in acqua letteralmente da un passeggero dopo essere intervenuto per calmare una coppia che stava litigando furiosamente a bordo di un vaporetto. Secondo la ricostruzione, l'addetto avrebbe provato a separare i due fidanzati apparentemente ubriachi, ma l'uomo lo avrebbe afferrato per le gambe scaraventandolo in laguna nei pressi della fermata Zitelle alla Giudecca. Il lavoratore ha rischiato di essere trascinato verso le eliche, ma è riuscito a riemergere e a raggiungere la riva grazie anche all'aiuto di alcuni presenti, ma robe da matti. L'aggressore, un trentenne italiano, è stato identificato sul posto e deferito ovviamente all'autorità giudiziaria. AVM ha condannato con fermezza l'episodio e annunciato che si costituirà parte civile. Ma io dico, ma veramente? Allora, già è improbabile, scatta il litigio quando ti parte. Io capisco che in una condizione normale magari si alza un po' la voce o si fa uno scatto, ma essere ubriachi, litigare, quasi da mettersi le mani addosso. E un buon uomo, giustamente, che vede la gravità della situazione, cerca di intervenire per separarvi e tu lo scaraventi in acqua. Insomma, questi gesti vanno assolutamente puniti. Su questo penso non ci piova. E a proposito di pioggia, tifone in Cina, vedo proprio delle ultime Corriere TV, le ultime notizie al volo. Tifone in Cina, pensate, letteralmente un polpo arriva al quarto piano, quindi ci sarebbe veramente la foto di questo polpo che è diventata virale, andate a vederlo, che è stato trascinato fin lì dal vento e dalla forza del mare, ovviamente durante il passaggio del tifone si è spiaccicato sulla finestra, insomma nel primo piano, nel quarto piano addirittura di questo palazzo in Cina. Pensate, così, giusto una cosa carina per farvi sorridere. E adesso ci fermiamo, ma arriva Samuel con Mare Nero. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: topico quasi blu, allora 13:49, sono quasi le 14, staremo insieme fino alle 15, vi ricordo che fino a venerdì questo sarà il mio orario, quindi dalle 11 alle 15 insieme a voi. Allora, intanto a Riccione c'è un lido dove il lettino costa 4 euro e l'ombrellone gratis. Il gestore Guerino Ricci è già un idolo, e beh, lo credo perché ci sono ben altri prezzi, ecco, in giro sul mercato. Allora, tutto vero, la notizia arriva dal milanese imbruttito. A Riccione c'è uno stabilimento balneare dove il lettino costa appena 4 euro e l'ombrellone gratuito, a patto di affittare almeno due lettini, roba che non si vede dagli anni 80. La scelta è di tal Guerino Ricci, gestore del bagno 16 nella zona Fontanelle di Riccione, un idolo, un rivoluzionario. Fun fact: il prezzo resta identico ovunque, prima fila, vista mare, ultima fila vicino alla strada, nessuna differenza. Chiaro, immaginiamo che le prime file siano prenotate tipo da gennaio. Intervistato dal Resto del Carrino, il Guerrino ha spiegato il motivo della sua scelta: per un po' d'ombra non si possono applicare cifre esose come accade in Toscana. Quello che faccio io è un po' di promozione, perché sono anziano e con le aste rischio di sparire, e così almeno i miei clienti riserveranno un bel ricordo di questa spiaggia. E insomma, conclude così l'intervista, e non si può chiamare signor Guerrino, insomma, sicuramente. Quindi lode a questo signore.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso di passare

0: L'ambiguità, le vibrazioni. Allora, sono quasi le 14 qui su Radio Italia 1. Allora, vi parlo del docente universitario più giovane al mondo, a 18 anni e 346 giorni ha battuto il Guinness dei primati, diventando appunto più giovane docente di università al mondo. Nathan Thomas insegna ingegneria al Miami Dade College in Florida e ha superato un record rimasto imbattuto per oltre tre secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. Thomas è anche più giovane di 16 giorni rispetto ad Alia Sabur, che nel 2008 divenne la più giovane professoressa al mondo a 18 anni e 362 giorni. L'enfant prodige aveva solo 14 anni quando si è laureato in matematica allo stesso college dove ora insegna, e anche da studente ha battuto un record: è stato il più giovane in assoluto a laurearsi al Miami Dade College ed ha mantenuto il primato fino allo scorso aprile, quando il fratello Nathan lo ha superato di soli tre mesi. Poi si è trasferito alla Florida International University ed in quattro anni Nathan ha conseguito entrambi con il massimo dei voti una laurea e una laurea magistrale in ingegneria elettrica. Come se non bastasse, ora frequenta la University of Miami School of Law, dove conta di laurearsi in giurisprudenza nel 2028. Il suo obiettivo è quello di intraprendere anche una carriera nel settore legale. Ragazzi, quando si nasce talentuosi e con un qualcosa in più, ho sempre pensato di ritornare qui per insegnare, ha spiegato il giovane prof, ma intendevo da molto molto più grande. Ha aggiunto che l'età non è un fattore determinante, mi concentro semplicemente sul fare bene il mio lavoro e sull'aiutare gli studenti in ogni modo possibile. Tanto di cappello, notizia che arriva fresca fresca dall'ANSA. Adesso ci fermiamo e poi torniamo con la musica di Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, ho appena preso dall'ANSA e non lo sapevo, adesso approfondirò, ma pare, anzi sicuro, che dopo 38 anni insomma non sia più stata confermata Striscia la Notizia, quindi chiude definitivamente Striscia la Notizia. Volevo approfondirlo con voi perché so che molti di noi, di voi, chiaramente sono legati a questo programma, quindi sicuramente sarà, ecco, una, come dire, un bel colpo anche per noi che ci siamo un po' cresciuti, no? Noi bimbi degli anni 80. Quindi anche Vanity Fair lo scrive: Striscia la Notizia chiude dopo 38 anni, finisce un'era della TV italiana dal Gabibbo alle veline. Era il 7 novembre del 1988 quando proprio Antonio Ricci portò su Canale 5 questa idea destinata a cambiare il linguaggio della televisione italiana. Ora i suoi social sono stati silenziati e il team storico del programma sarebbe stato messo in ferie, quindi addirittura chiudono i social. E per quasi 4 decenni, lo ricordiamo, è stata una presenza fissa nelle case di molti italiani, ha lanciato tormentoni, creato personaggi insomma che sono diventati davvero iconici, consegnato migliaia di tapiri d'oro, firmato inchieste. Ora però sembra essere arrivata davvero al capolinea. 38 anni di programma. Il TG satirico ideato proprio da Ricci non compare nei nuovi palinsesti Mediaset e tutto lascia pensare che la sua storia sia davvero finita. L'ultimo indizio è arrivato nelle ultime ore: i profili social ufficiali della trasmissione sono stati silenziati, quindi alimentando l'ipotesi di una chiusura definitiva. Che il futuro di Striscia fosse un po' in bilico era evidente da tempo. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset insomma l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi aveva lasciato aperta ogni possibilità, spiegando che erano ancora in corso valutazioni sul programma e sul suo futuro, ma la conferma in diretta è arrivata con la pubblicazione dei palinsesti autunnali, nei quali Striscia appunto non figura. I suoi social Instagram seguiti da oltre 1,3 milioni di persone, Facebook con circa 1,8 milioni di follower, hanno smesso di pubblicare contenuti secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Dal 25 luglio la gestione dell'account sarebbe passata direttamente a Mediaset, mentre il team storico del programma sarebbe stato messo in ferie. La porteremo sempre nel cuore sicuramente, ed è un dispiacere che abbia chiuso, però tutta un inizio e tutta una fine, solitamente si dice così. Allora un po' di pubblicità e poi torniamo con la musica di Radio Italia 1.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è

0: Allora, mi commuove questa dichiarazione della moglie del grande Robin Williams, attore magistrale, di una bravura veramente geniale. E ogni tanto la frase a lui attribuita ricomincia a circolare, quindi le persone non fingono la depressione, fingono di stare bene. Con quella frase torna anche il mito, il clown triste, l'uomo che faceva ridere il mondo mentre dentro di sé si spegneva per la tristezza. Sua moglie però ha passato anni a cercare di correggere quella storia, perché non è andata così. Per chi non lo sapesse, l'autopsia ha rivelato che Robin Williams aveva la demenza a corpi di Lewy, che è una malattia degenerativa del cervello che non gli era mai stata diagnosticata in vita. Susan Schneider Williams, sua moglie, l'ha descritta come una frase agghiacciante: il terrorista nel cervello di mio marito. Il suo ultimo anno è stato un mistero medico, sono comparsi sintomi che nessuno specialista riusciva a spiegare: insonnia, ansia estrema, paranoia, allucinazioni, movimenti che non riusciva a controllare, la memoria che gli scivolava via tra le dita, e gli è successo qualcosa che deve essere stato terrificante. Su un set cinematografico, l'uomo che improvvisava come nessun altro al mondo, che riempiva intere scene di idee che nessuno aveva scritto, ha cominciato a dimenticare le battute, quindi per la prima volta nella sua vita non ci riusciva. Sua moglie ha detto che sapeva che qualcosa non andava, che era consapevole di star perdendo la propria mente e di non poter far nulla per fermarlo. Non era tristezza, quindi non era depressione, era una malattia che gli divorava silenziosamente il cervello, senza un nome, senza una diagnosi, mentre i medici cercavano nel posto sbagliato. Ha deciso di raccontarlo per un motivo preciso, affinché altre famiglie che oggi vedono sintomi simili sappiano cosa cercare, affinché il mito non metta in ombra la malattia. Vale quindi la pena ripeterlo senza mezzi termini: non si è spento perché la vita gli pesava troppo, la sua luce si è spenta dall'interno e nessuno dei suoi sorrisi era una bugia. Quindi, insomma, la moglie ci ha tenuto a precisarlo, l'avrebbe fatto qualsiasi altra moglie ovviamente per il proprio marito, per fare chiarezza anche, e che una volta per tutte si mettano a tacere alcune voci. Andiamo avanti con la musica qui su Radio Italia 1. Ocean House arriva.
1: Radio Italia 1.

KDG24 diffonde questa notizia: dal videogioco a ricatto, così i criminali adescano i ragazzi online. Insomma, una sorta di guida per i genitori. Il fenomeno si chiama grooming, è il processo attraverso il quale un adulto o un gruppo conquista progressivamente la fiducia di un ragazzo, spesso anche fingendosi un coetaneo, per poi esercitare pressione psicologica e ottenere qualcosa dalla vittima. Nella maggior parte dei casi documentati riguarda lo sfruttamento sessuale da parte di reti di pedofili come il famigerato gruppo 764, ma negli ultimi anni sono emersi anche episodi in cui la manipolazione viene utilizzata per spingere ragazzi a compiere azioni dannose, violente o illegali. Quindi se volete c'è l'articolo ovviamente in bio sulla pagina di TGcom 24, è un fenomeno veramente da attenzionare, così ne abbiamo parlato anche con i membri di Fondazione Italia Digitale che si occupano anche di fare informazione quella corretta, ma questi fenomeni, soprattutto questo fenomeno di grooming, che è un processo attraverso il quale appunto questi adulti o questi gruppi di adulti conquistano la fiducia dei ragazzi per poi insomma indurli a compiere azioni, mandare foto, rubare soldi, avere anche atteggiamenti autolesivi, attenzione. Quindi bisogna sempre, secondo me, utilizzare il parental control quando i figli sono minorenni e cercare sempre di creare un buon ponte di comunicazione, di dialogo con loro, di modo che se qualcuno magari di sospetto li contatta in direct o nei loro profili, insomma, che almeno loro ce lo vengano a dire, così che noi possiamo dargli una mano a gestire, perché queste cose ci sono reali. Se vi è mai capitata una cosa del genere, fatemelo sapere al 347-049-3131. Tra poco Alesso con i One Republic, In Your Eyes. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Risky Doll con Bruno Mars chiude lo spazio insieme a me, da Roberta Mucchi è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me queste 4 ore. Vi ricordo domani, come fino a venerdì, l'orario dalle 11 alle 15. Proseguite, tra poco arriverà Simona Sorbara a tenervi compagnia. Proseguite con i palinsesti di Radio Italia 1 e la buona musica di Radio Italia 1. E buon caldo pomeriggio a tutti. A domani, ciao.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Continua drammaticamente a salire il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Il sisma più forte degli ultimi decenni. Si contano finora 169 morti. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso. Intanto è stato riaperto l'aeroporto di Cali. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne. Le tensioni tra Roma e Madrid si rinfocolano con le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che in conferenza stampa da Ceuta, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, assicura: nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen. Intanto è altissima l'attenzione ai controlli dopo che gli 007 hanno intercettato segnali di un nuovo piano per un ingresso di massa nei giorni di Ferragosto. Sigfrido Ranucci, 3 volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Parla l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista al centro della vicenda che ha fatto scattare l'arresto di Walter Lavitola. Per l'imprenditore pluripregiudicato domani l'interrogatorio di garanzia, mentre si fa imminente la richiesta di estradizione per il suo factotum camerunense Tavares, ora latitante in Africa. Lavitola ha organizzato l'attentato per favorire l'ascesa politica dell'amico, che sarebbe stato sedotto dai suoi piani. È l'ipotesi del GIP nell'ordinanza di arresto. La morsa del caldo si mantiene salda in Italia. Oggi ancora 19 città con il bollino rosso. Questa quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature accompagnato da un'allerta per violente precipitazioni e temporali. Ed è tutto. Più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con l'Assivo, buon pomeriggio, buon martedì 11 agosto, le 15.07, pronta, prontissima, cuffiata, microfonata, calda, paura proprio, pronta per essere qui con voi per queste tre ore di diretta. Quando prendi così tanto caldo, regia, poi alla fine ti trovi a parlare e non riesci neanche più a mettere insieme due parole, a connettere un pensiero, niente praticamente. Comunque siamo qua fino alle ore 18 con Socializzando con la Simo, andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri vipponi, vedremo un po' cosa avranno combinato da ieri ad oggi, ascolteremo e leggeremo i vostri messaggi, le news anche dalle sul territorio, la bella musica di Radio Italia 1 come quella che sta arrivando, perché arriva Saif con la sua Parlare d'amore.

0: con la sua Take Me Back, 15:15 di questo rovente 11 agosto. Le temperature non scenderanno, non caleranno. In realtà in Piemonte verso le 19:30 stiamo aspettando dei temporali, quindi monitoreremo sicuramente insieme tutto quello che succederà tramite i vostri messaggi. Quindi vi ricordo il numero di WhatsApp sul quale mandarli, il 347-049-3131, lì per voi, per dare voce alle vostre voci. Quindi scegliete le vostre canzoni, fate le vostre dediche, ma se trovate anche notizie curiose sul web, inviateci il link, verificheremo che non siano delle fake news e le argomenteremo insieme. Non è assolutamente una fake news, ne state parlando tutti, ci sarà l'eclissi di sole parziale domani sera, quindi tra poco andremo a capire un po' in Piemonte che cosa vedremo.
1: Radio Italia 1.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Bambole di pezza con il loro porno, e proprio ieri abbiamo parlato di loro perché è una notizia bella, importante, ci inorgoglisce anche tanto il fatto che comunque loro apriranno i concerti del gruppo di Johnny Depp, quindi due giornate veramente rock. Siamo molto molto molto contente e fiere delle nostre bambole di pezza. Allora, arrivano i messaggi al 347-049-3131, fatemi salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando in vacanza tramite l'app e lo streaming, quindi se non avete ancora scaricato l'app di Radio Italia 1, fate perché è facile, basta andare sul vostro Play Store, appunto scaricare l'app di Radio Italia 1, installarla sul vostro smartphone, sul vostro dispositivo mobile, e gratis, facile da installare, e potrete così ascoltarci all over the world. Quindi io vado a salutare una nostra amica che ci scrive dalla Calabria, in vacanza in Calabria in questo momento, sta ascoltando Radio Italia 1 da questa mattina, grazie veramente di cuore. Lei è amante dei The Colors e quindi ci chiede di poter ascoltare Rolling Stones, e come non accontentarla, poi batte il cuore per la Calabria. Assolutamente, buon bagno, buona vacanza a te fanciulla lì in Calabria.

Robbie Williams con la sua All My Life, lui e i suoi prezzi dei biglietti incredibili in Sardegna, ve ne abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, ne hanno parlato tutti, ma io voglio parlare invece del nostro bel Piemonte, perché in tanti ovviamente ci state scrivendo di voler vedere l'eclissi di sole di domani sera. Mi raccomando, non fatela a occhio nudo, perché ce lo stanno già raccomandando da veramente tantissimo tempo. Allora, intanto era dal 1999 che in Italia, a Torino, non si assisteva a un'eclissi di sole, quindi questo spettacolo del cielo proseguirà durante tutta la notte con quel bellissimo tradizionale sciame meteorico delle Perseidi, le stelle cadenti di San Lorenzo, quindi domani sera si vedranno ancora di più. Quindi sarà per domani sera un'eclissi solare parziale che a Torino raggiungerà la copertura di oltre il 93% del disco a partire dalle ore 19:30 fino alle 20:20, più o meno sarà quello il periodo, quindi un 40 minuti dove in teoria non si dovrebbe stare con il naso all'insù per vederla, ma esistono degli occhiali speciali. Il web è pieno di questi consigli, quindi mi raccomando, scegliete quello giusto, fatevi consigliare assolutamente come fare per vederla. Comunque, un'eclissi solare si verifica quando la luna si interpone tra terra e sole coprendolo, però bisogna distinguere, perché c'è l'eclissi solare totale, quando la luna si trova alla distanza perfetta tra terra e sole e l'oscura completamente, qui c'è lo spettacolo più bello e si può osservare tutta veramente l'atmosfera della stella, dove prendono vita quei fenomeni dinamici che influiscono sulla Terra. A Torino non la vedremo completa, ma solo fino al 93%, quindi cosa vedremo? La luna non coprirà totalmente il disco del sole, quello che vedremo sarà un sole leggermente più scuro, come se la Terra arrivasse prima. Vedremo il disco nero della luna che piano piano andrà a coprire il sole per circa un'ora. Se ci spostassimo in Spagna invece il percorso sarebbe totale e da lì è possibile osservare l'atmosfera, c'è lo spettacolo più grande e più bello. Intanto, se si sta a Torino, bisogna precisare, come abbiamo detto prima, che se la si vuole osservare ci sono degli appositi occhiali, vietati gli occhiali da sole e i nostri occhi semplici, che tanto ci vogliamo bene, quindi mi raccomando, bisogna andare in luoghi un pochettino più alti, stiamo parlando di Torino, quindi non so, il Monte dei Cappuccini o Sperga, questi sono i nostri consigli, sperando ovviamente nel bel tempo. Quindi tra poco vedremo anche quale sarà un po' il meteo di domani. La prossima eclissi sarà nel 2027, sarà di nuovo parziale, quindi se non la vedrete domani sera ci sarà tempo anche per vederla il prossimo anno. 347-049-3131. Ciao Simo, siamo una coppia di sposi che si è sposata da pochissimo. Colonna sonora Sal Da Vinci per sempre, sì, ce la fai sentire. Come non poter farvi sentire Sal Da Vinci, ragazzi? È già qua che arriva. E allora, siete ancora in luna di miele, ragazzi? Fatecelo sapere.

Teddy Swim, Break Up in Reverse, suonata qui su Radio Italia 1 alle 15:41, fa ancora molto caldo, ci dicono i nostri Radio Italia 11 un po' da tutte le parti d'Italia, forse un pochettino sulle montagne, nelle valli un po' di freschetto c'è, ma devo dire che in pianura fa veramente tanto tanto tanto caldo. Sto guardando le foto suggestive di Stefano De Martino, che si gode una bella vacanza americana insieme al figlio Santiago, quindi posto ovviamente le sue foto da questi paesaggi mozzafiato. Beh, ci fa piacere che comunque si sia preso una vacanza anche lui, anche perché abbiamo visto nei mesi scorsi incominciare già ad ascoltare qualche canzone di Sanremo, poi sicuramente quando ritornerà si butterà a capofitto per ascoltare appunto le nuove canzoni. Questo tour statunitense lo fa appunto con il suo figlio Santiago, girano per Los Angeles e tante altre bellissime terre della California e posta delle foto meravigliose, il siparietto simpatico tra appunto lui, ragazzo genuino veramente della porta accanto, con il suo figliolo, molto molto bello anche il rapporto che hanno. C'è questa bellissima foto sul Grand Canyon, molto molto bello, ci verrebbe voglia quasi di andare, ma farà caldo? Sicuramente sì, rimaniamo qua con la bacinella sotto i piedi mentre trasmettiamo, perché ormai c'avete il pensiero vostro, è questo, no? Sto scherzando. Allora, buone vacanze anche a Stefano De Martino. 347 049 3131, ci richiedete Emma e Fabri Fibra con la loro Antidroga, ultimo singolo per loro, ce l'ascoltiamo subito.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli e Giuli con questa domenica avremo già passato il Ferragosto e quindi saremo già più di metà agosto e con il pensiero del poi l'inverno e poi l'autunno e molti nostri rarete alle 11 mi stanno scrivendo speriamo perché col caldo che fa sinceramente una felpetta me la metterei anche, ma no ragazzi, godiamoci assolutamente quest'estate anche se il grande caldo magari non ci sta facendo proprio assaporare l'estate, perché poi quando fa troppo caldo si è nervosi e poi non si dorme, poi non si riescono a fare delle cose, però veramente l'autunno arriverà in fretta, poi ci lamenteremo che farà subito troppo freddo subito, quindi godiamoci tutto, fateci sapere più che altro dove passerete il Ferragosto, cosa farete, quindi piscina, gavettoni, anguriata, quindi cocomerata, un bel barbecue con gli amici, sarete al mare, in montagna, fatecelo sapere al numero che dà voce alle vostre voci, ovvero il 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Sale 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Un sisma di magnitudo 7.4, il più forte dal 1970. Intanto si continua a scavare senza sosta tra le macerie. Circa 800 i feriti, oltre 2.700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Riaperto l'aeroporto internazionale. Italia nella morsa del caldo fino al 17 agosto, oggi ancora 19 città con il bollino rosso, domani saranno 20. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature nella prossima settimana, ma in queste ore è già alta l'allerta per violente precipitazioni. Si temono bombe d'acqua, temporali improvvisi e localmente violenti, grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. Crisi migranti, il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto dal comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto. Intanto a riacuire le tensioni tra Roma e Madrid arrivano le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne, ha detto in conferenza stampa dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, ha assicurato anche. Altissimi controlli nel timore di una nuova ondata di ingressi illegali. 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. L'impresa l'ha firmata Eloisa Coiro agli Europei di Atletica a Birmingham. In occasione di una batteria la 25enne mezzofondista romana ha corso la distanza in 1:57,56, 10 centesimi in meno del tempo della Dorio ottenuto a Pisa nel 1980. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Tra Quintale con la sua aranciata, se fresca ancora meglio. 16:10 di questo martedì 11 agosto, Radio Italia 1 prosegue con le sue dirette fino alle ore 18, quindi orario estivo dalle 9 alle 18 almeno per questa settimana. Poi la prossima ci saranno altri cambiamenti, ma voi rimanete lì sempre sintonizzati sulla vostra radio preferita. Abbiamo lanciato il sondaggione: cosa farete a Ferragosto? E ovviamente ci state un po' raccontando, non dico i nomi, dico soltanto un po' quello che farete. Abbiamo un anguriato, una cocomerata a casa di amici in piscina, quindi divertitevi ragazzi. Abbiamo un bel barbecue con amici, con festa patronale, con altri amici di altri paesi che appunto si uniscono e fanno questa mega festa. C'è chi lo passerà in casa perché vuole stare tranquillo e quindi non vuole avere problemi di rientro con il traffico. Beh, sicuramente quello da mettere in conto ragazzi, che se si parte il giorno di Ferragosto e si ritorna nel giorno stesso, un po' di coda forse la troveremo. Altri ancora ragazzi, cosa farete? Fatecelo sapere, 347 049 3131. Noi tra poco invece andremo a parlare dei Diletta Leotta.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Paola Iezzi, stessa direzione. Allora, Diletta Leotta fa le foto con Vista Lava dell'Etna e scatena un sacco di polemiche sul web. Un gesto da incoscienti, dovrebbero multarti. Nei commenti si dice anche: essere personaggi noti è una responsabilità, perché il cattivo esempio, quando proviene da uno di voi, arriva forte e chiaro e fa grossi danni, purtroppo. Quindi Diletta Leotta non resiste proprio a questa possibilità di fare uno scatto con Vista Lava, ma sui social viene criticata tantissima. Ovviamente dice: è un'iniziativa che ha suscitato polemiche, perché lo si sa che sui social sono quelli più che ti odiano, gli haters, che non i followers. C'è chi trova un po' da idioti la posa fashion, così come se fosse a Milano Fashion Week, chi invece è preoccupato perché dice: vabbè, il cattivo esempio, voglio dire, dietro c'è la lava dell'Etna, tu sei lì che ti scatti le foto. Però appunto la polemica maggiore è arrivata proprio sul tema sicurezza. Alcuni scrivono: non credo sia un gran esempio da dare fare foto vicino a un vulcano e la sua colata in atto, scrive appunto un utente. Cosa ne pensate voi? Cosa ne pensate? Giusto farci queste foto e non postarle per non dare il cattivo esempio, oppure le lasciamo lì così, giusto perché, che bello, Diletta Leotta e sotto l'Etna e tutta la lava che praticamente sta scendendo. Fatemi sapere cosa ne pensate. C'è un'ordinanza, tra l'altro, emessa dal sindaco, che dice che appunto non si può arrivare troppo vicini e quant'altro, quindi è strano che non vi abbiano multati, dice ancora un followers o un haters. Vedremo nei prossimi giorni la risposta della nostra Diletta.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mia.
1: Gabri Ponte e Jovanotti con la loro DNA ci portano dritti dritti ad ascoltare la nostra viabilità, il nostro muoversi in Piemonte. Quindi cari dall'Italia 11, siete nel traffico in questo momento, sicuramente vi darà una mano appunto ascoltare le nostre news sul traffico. Noi ci riascoltiamo qui tra pochissimo.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulpse e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta, dove troviamo code e traffico intenso tra Morgè e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione del traforo del Monte Bianco. Ci occupiamo infine proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 2 ore per i veicoli in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Boogie in my soul, Chaka Khan e Snoop Dogg. I nostri radiotelunici rispondono al domandone sul cosa farete a Ferragosto. Beh, ci piace l'idea di pensare che molti di voi andranno a vedere i vari musei, perché anche questo caldo torrido comunque non ferma poi l'afflusso di persone in città che vanno ai musei, tanti turisti ma anche tantissimi piemontesi, tantissimi torinesi che appunto essendo aperti i musei come il Museo Reale, Musei Reali, il Museo Egizio, Palazzo Madama, andranno proprio quel giorno, il giorno di Ferragosto, a vedere i musei. Però ci piace tantissimo pensare che ci sono delle persone che invece andranno a tuffarsi al mare, perché ce l'avete già detto, sì, ma cosa vuoi, si mangerà in spiaggia e poi ci si tufferà. Beh, non subito però, ragazzi, mi raccomando, prendete un attimino quella classica pausa della digestione. Voglio salutare invece una bella famiglia, ciao Paola, che porterà tutti i suoi bimbi in un parco avventure, in un adventure park, quindi nel verde, in questo parco bellissimo dove ci sarà il ponte tibetano, sai, queste cose molto molto belle, poi ancora picnic all'aperto, insomma in pochissimi sarete in casa da soli. Uno o due avete risposto così, probabilmente perché lavorerete fino al 14 e quindi il 15 sarà una giornata di totale relax, quasi fantozziana.
3: Radio Italia 1. Quando

Relax, IP Yahoo, suonata qui su Radio Italia 1. Salutiamo tutti coloro che sono in vacanza, sì, ma salutiamo tutti coloro che stanno ancora lavorando e stanno facendo il countdown, perché magari l'ultima settimana e finiscono proprio il 14 sera e partiranno il 14 sera, perché magari no, la famiglia, no, non si può andare via il giorno di Ferragosto, mi raccomando, il traffico ce n'è veramente tantissimo, questa è la settimana più rovente, più calda proprio per la viabilità, quindi andate, guidate tranquilli, si può dire così, ecco. Tra poco vi parlo di Montalbano, il giovane Montalbano, dei suoi ascolti in TV, però fatemi salutare al 347-049-3131 la nostra Loredana, che sta lavorando e lavorerà per tutto agosto, e dice sì, ma per me le vacanze sono veramente a fine di settembre, quindi ancora tutto molto lungo e lontano. Dai Lori, non ti preoccupare, ci siamo noi a tenerti compagnia, perché Radio Italia 1 non andrà in vacanza, quindi ci sarà il 347-049-3131 pronto lì per voi, per dare voce alle vostre voci. Scriveci, ti terremo compagnia.

0: sitting in the crib.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: Marisa con la sua rugiada, anche lei nel pomeriggio musicale di Radio Italia 1. Prima abbiamo parlato dell'eclissi di sole, come guardarla, dove guardarla. Parliamo per il Piemonte, come abbiamo ci è stato consigliato appunto di andare magari in collina, al Monte dei Cappuccini o su Perga, e per consentire proprio ai cittadini e ai visitatori di raggiungere questi luoghi in modo semplice e sostenibile, la città di Torino e la GTT hanno predisposto un rafforzamento dei collegamenti con la collina. Siamo molto molto contenti, quindi sono previste corse aggiuntivi di bus e l'apertura straordinaria, che meraviglia, mi viene sempre la pelle d'oca a parlarne, della tranvia Sassi Superga. E quindi sarà bello magari prendere appunto la tranvia, andare su a Superga, vedere questa meravigliosa eclissi da lì, mi raccomando gli occhialetti, mi raccomando gli occhiali, e poi scendere ovviamente in notturna. Che meraviglia, quindi grazie a chi ci ha fornito questa news. Sono i nostri Radio Italia Unici che al 347 049 3131, oltre a portarci i loro saluti, ringraziamenti per riempire un po' anche queste giornate di agosto dove magari c'è pochissimo da fare, ci danno anche il link di news curiose, verificando che non siano delle fake news, ve le diciamo in onda. Quindi grazie veramente di cuore.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Turchia fa spese in Italia. Napoli e Fenerbahce avrebbero trovato l'intesa per il cambio di maglia di Lukaku sulla base di 7 milioni di euro. Si sblocca così il mercato in entrata degli azzurri che inseguono Gabriel Jesus e Badia Shil. Vlahovic si avvicina al Beşiktaş, è pronto un triennale per l'ex attaccante della Juventus. I bianconeri trattano Lukumi per la difesa. Il Bologna però non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il colombiano. Intanto a Roma è arrivato Molina, accolto da un bagno di folla per foto e autografi. Il Parma vuole rinforzare l'attacco tutelandosi in caso di addio di Matteo Pellegrino e punta David Romero del Tigre. Il costo è di 9 milioni. Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Kevin Carlos dal Nizza. L'accordo tra le società prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio Italia 1.

0: Eddie Brock con Bel Venerdì. Sarà un bel venerdì questo, perché sarà la vigilia di Ferragosto, quindi in tanti, compresa la Sorbara, lavorerete, lavoreremo fino a venerdì 14 e poi finalmente un po' di meritate vacanze. Però come vi ricordo sempre, in questi giorni le nostre dirette chiudono alle ore 18, gli orari sono dalle 9 alle 18, però sintonizzatevi sempre anche dopo le 18, perché la nostra radio continua con la rotazione musicale, con la nostra playlist, quindi è vero che non ci sono gli speaker, non ci siamo noi a parlare, però comunque vi tiene sempre compagnia la bella musica, quindi non andiamo assolutamente in vacanza. Il 347-049-3131 è lì per voi, per i vostri messaggi, le vostre richieste, le vostre dediche, ma soprattutto anche per fornirci news curiose, come per esempio questa: gli ascolti in TV del giovane Moltambano sono veramente molto molto molto alti, quindi una vittoria di Rai 1 nel prime time di ieri sera, lunedì 10 agosto, con il giovane Moltambano in replica, che ha ottenuto 1.930.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 17,1%. Direi tantissimo, ragazzi, quindi siamo molto molto contenti, perché si arriva a casa, si è stanchi, fa tanto caldo, non abbiamo voglia di uscire e ci attacchiamo alla televisione, e facciamo molto molto molto bene.
1: Radio Italia 1.

Samurai Jai con la sua Obsession, questa è in versione Spanish remix. Allora, Brad Pitt torna a bere dopo 7 anni di sobrietà. Ora consumo alcol in modo moderato. L'attore ha raccontato in una lunga intervista di aver trovato un equilibrio diverso rispetto al passato. Posso bere qualche bicchiere di vino, ma non posso esagerare. Beh, grande, grande messaggio questo. Quindi 7 anni in Tibet e 7 anni di sobrietà. Brad Pitt sembra avere un po' un debole per i percorsi che durano 7 anni alla fine. Questo è vero? Allora, dopo 7 anni senza alcol ha ripreso a bere con moderazione e durante questa lunga intervista Pitt ha spiegato di essere passato dalla completa sobrietà a un consumo che definisce molto più controllato rispetto al passato. Beh dai, ci piace alla fine, controllato, mi raccomando, anche perché il bicchierino di vino comunque che bello, rosso, oppure un calice di prosecco fa piacere, no? Soprattutto appunto quando si è in buona compagnia, quando sei davanti a un buon piatto di pasta, un buon piatto di carne, comunque anche se sei vegano o vegetariano fa piacere bere un po' di vino, e quindi siamo molto contenti, ma anche birra ci mancherebbe, quindi con moderazione, bravo Brad.

In the Dark, Selena Gomez, 17:28 di questo martedì 11 agosto su Radio Italia 1, continuiamo le nostre dirette. Allora, chi sarà il nuovo James Bond? È una corsa a tre per il ruolo di 007 dopo l'addio a Daniel Craig, quindi scelta entro fine anno, vedremo. Vi siete candidati anche voi? Lo so ragazzi, avete anche passato i provini, lo so. Allora, c'è una rosa di candidata di candidati un pochettino più accreditati, diciamo così, per questo futuro segreto 007. In molti state sperando che sia Tom Holland, vero? Lo so, ci stiamo sperando tutti, però non importa, l'importante è che ci sia sempre James Bond. James non morirà mai, assolutamente un mito per tutti noi, quindi se volete mettervi in corsa ragazzi, fatelo, potreste essere voi il successore di Craig, quindi vi attendiamo nel cinema. Va bene, allora 347 049 3131. Ciao Simo, mi fai sentire Fulminacci con Maledetto Me? Ma certo, arriva subito, tutta per te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Aosta tra lo svincolo Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 della Valle d'Aosta per i veicoli in direzione del traforo del Monte Bianco. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con tempi di attesa previsti di circa 2 ore per i veicoli in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

con i suoi uragani, suonata qui su Radio Italia 1. Parliamo di Lizzo, che tanto ci piace anche tanto il suo corpo con queste forme un po' così anche abbondanti, ma ci piace tantissimo. In questo momento, dice Lizzo, cerco di fare molta attenzione a come parlo del mio corpo e di quello degli altri. Il termine grasso necessita di una rivoluzione. Si è dovuta difendere un po' da certe accuse, ha allontanato le persone che la facevano stare male ed è arrivata a scoprire un po' di più di se stessa. Da questo nasce il suo ultimo album, in cui appunto trasforma un termine usato per denigrare le donne, ovvero bitch, che è come, che vuol dire prostituta praticamente in inglese, in qualcosa di positivo. Ma c'è anche un'altra parola offensiva a cui lei piacerebbe rovesciare il significato, che è appunto questa parola grasso. Mi è stata veramente per tanto tempo così come sotto pressione, vero Lizzo? Sì, per il body shaming, appunto, perché il suo corpo ovviamente aveva delle forme secondo gli eter, secondo il canone di questo periodo, erano forme troppo abbondanti, quindi ovviamente l'hanno silurata, diciamo così, e quindi lei vorrebbe mettere un pochettino mano anche a questo termine. Dice a un certo punto: la gente ce l'ha perché puoi essere grassa, puoi essere nera, ma non puoi essere grassa, nera e stronza, dice lei. Stronza si può dire, ora si può dire, lo dice Lizzo. E quindi è per questo che è un po' infuriata in questo periodo, sta facendo uscire questo nuovo album, che è un album comunque dai testi molto forti, molto autobiografici, ma lei è molto autoironica, quindi sicuramente verrà fuori un lavoro molto molto molto bello. Il 347-049-3131 è lì per i nostri Radio Italia Unici. Io lo so che cosa avete scelto, lo so che amate questa Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, una delle canzoni più ascoltate dell'estate, la state sentendo qui proprio su Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Bresh con la sua Dai che fai? Che faccio Bresh? 10 minuti, chiudo la radio, chiudo le dirette, perché in questi giorni estivi chiudono alle ore 18 le nostre dirette, però poi da domani mattina alle 9 di nuovo presenti qui su Radio Italia 1, quindi il 347-049-3131, usatelo anche quando non siamo in diretta, così poi domani noi ci sediamo qua e troviamo già i vostri messaggi del buongiorno, come succede spesso, oppure messaggi dove ci raccontate un po' quello che farete durante la giornata. Allora vado a salutarli tutti, Radio Italia 1 che ci stanno ascoltando dall'app, dalle frequenze, dallo streaming, dal DAB, quindi grazie veramente di cuore per il vostro affetto. Saluto Elisabetta che dice: sì, ma mi fai sentire quella versione di Alex Britti della Vasca? Certo, e insieme a Benji e Fede si chiama Viva la Vasca e arriva subito.

0: free.
1: Round and round, free to love. Chiudono loro questo martedì 11 agosto le dirette di Radio Italia 1. La Simo vi ringrazia per essere stati all'ascolto, vi augura una splendida serata. Ci riascoltiamo sempre domani dalle 15 alle 18. Ci sarò fino a venerdì, ma poi le nostre dirette continuano ad andare avanti con Pomponi, con la Mucchi, tornerà Federico. Insomma, c'è sempre comunque qualcuno qui pronto a leggere i vostri messaggi o ad ascoltarli se sono degli audiomessaggi al 347 049 3131. La Simo vi ringrazia, vi saluta, ci riascoltiamo domani 15-18 socializzando con la Simo, ma non vado via senza la frase storica. Have a nice time baby, ciao ciao, a domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buona serata da Daniela Obaldi. Hormuz torna in primo piano. Le forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Lo ha riferito un funzionario americano al Wall Street Journal. Un elicottero militare americano ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non sono segnalate vittime. Controlliamo Hormuz al 100%, aveva dichiarato poche ore prima il presidente americano Trump. E invece sono 4 le vittime secondo gli Houthi che hanno rivendicato l'azione in cui sono stati lanciati missili contro una nave nello stretto di Bab el Mandeb. Il ministero dei trasporti del governo yemenita ha dichiarato che tra le vittime figurano 3 cittadini pakistani e un indonesiano. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte del 1970. Si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2.700 le persone disperse. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate nel crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore i 2 fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino. Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, è deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. I 2, individuati a Belvedere Marittimo, sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio. L'indagine ipotizza il reato di omicidio aggravato dai futili motivi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Tensioni su Hormuz, dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Intanto oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera paramense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non ci sarebbero vittime. Ha provocato 4 morti l'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Va oltre i 220 la conta delle vittime del terribile terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, un bilancio che contempla anche circa 900 feriti e 2700 dispersi ed è purtroppo destinato ad aggravarsi con il prosieguo delle operazioni di soccorso. 7 persone sono state tratte in salvo intanto dall'ospedale universitario di Cali, mentre in metà paese è in tilt la rete mobile. Infine il presidente colombiano de la Espreia è arrivato in visita nelle zone colpite. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il momento sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo, ma sul caso infuria lo scontro politico. Chiede Ranucci si prenda una pausa il leader della Lega Salvini, mentre si moltiplicano a destra critiche e perplessità per la guida di Report. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato. All'attacco alle opposizioni, Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra. Partito garantista a targhe alterne, sottolineano invece i 5 Stelle. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A5 Torino-Ossa segnaliamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Ci spostiamo sulla statale 231 di Santa Vittoria, dove si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Madonna dell'Olmo per i veicoli in direzione statale 20 del Col di Tenda. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con attese previste di circa un'ora per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ieri ha devastato la zona nord occidentale della Colombia. Si contano al momento 224 vittime, ma preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ieri ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime. Al momento 224, circa 900 i feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2.700. Sette persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali. Evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio. Molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretti idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
2: Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Azzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero. Ed è tempo di europei anche per l'atletica. A Birmingham scende in pista Marcel Jacobs, che va alla caccia del terzo oro di fila col pensiero al compianto Livio Berruti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
5: E allora eccolo l'orario esatto, alle 21.32 la semifinale, c'è di diritto perché tra i migliori 12 del ranking, poi incrociamo le dita, l'eventuale finale alle 22.47. Marcel Jacobs non si nasconde e mette nel mirino il terzo oro europeo di fila, forte di una stagione che lo ha visto tornare a scendere sotto i 10 secondi nei suoi 100 metri.
4: Ho ritrovato la fiducia in me stesso, sia come persona che tecnicamente, questo mi ha aiutato tantissimo. Iniziare comunque la stagione bene, correndo subito forte, mi ha aiutato e mi ha dato tanta consapevolezza che si poteva continuare a correre veramente forte.
5: A spingerlo una motivazione in più, rendere omaggio al mito Livio Berruti appena scomparso.
4: È stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ultimo aggiornamento odierno con la centrale regionale della mobilità. Sulla statale 231 di Santa Vittoria si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Madonna dell'Olmo per i veicoli in direzione statale 20 del Col di Tenda. Traffico scorrevole sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 15 minuti, in direzione Francia. Ed è tutto per quest'ultimo appuntamento, gli aggiornamenti sulla viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: fantasia.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: È 1:02.
1: Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.